0: la mia chiama a dire se casa. Se è l'estate terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a mia la
0: casa. Domani. Vai a la mia casa.
1: Non come
0: me.

0: Questo è una domanda simile a un'acquazione, niente da fare. Ma che cosa? Cioè, sì, bello, sì, pippo.
1: Simile a una famiglia. Ma io non ho detto dove sono andato, ma che tu non hai detto dove sono
0: andato? Che mi sono detto dove
1: sono andato? Ma perché mai hai detto dove sono andato?
0: Non mi spiegi che hai detto dove sono andato, ma mai hai
1: detto dove sono andato. Beh, anche che mi sono andato in muro di Lord Filippini o di Thailand.
0: Ma no, Lord Filippini o di Thailand, tu. Ma dove andai?
1: Ma guarda, dì che cambiata. Se gara ma di ciun Filippini di Thailand, c'è meno loita di Thailand.
0: E poi che te?
1: Mi parli di scherzi.
0: Ma no, non mi parli di scherzi. Allora, io ti
1: chiedo, mi parli di scherzi, mi parli di scherzi, ma che parli di scherzi? Ma che parli di scherzi?
0: E mi confermate, mi chiedo di scattare anche lì.